0: ti si oro Olorun ti emi Olorun ba ti soro bibele ti le wi pe oni ilu ti o ba ti si woli ti o si ran oni won ma segbe lo se nile woli asale ma ni agbara sa mo expect e ninu ipade oru gbara mi fun mi ene wo soke loruko Jesu bo gbadua ogun aye re wole
1: amen
0: ogun aye re wole
1: amen
0: o wole
1: amen
0: o wole
1: amen
0: o wole
1: amen
0: o wole

0: Shishibiri.
1: Atotorele! Kwa koyiba ba mongono!
0: Are we extravaganza?

Ogi amari lazima pili Kilo kipopeli mpili Ila mangi Imanyi umanyi Ogi amari lazima pili Kilo kipopeli mpili Manyi umanyi